Già che vas per lì fu mio, uro per di strada. Hai già super buona smoros frutto sabe zlat. Ma hai vas i van denvo, e sei van water club. E tu come a dag van vegan, vas